0: si sta guardando fra sé, onda gigante, gigante, rocchita gigante.
1: Es la hora 3:32 minutos.